0: Nyoshe baraza.
1: Kine diyo togo, papa nyoshwe, yemeso togo, Stefano.

attieni, la mantieni. Dai se vuoi, amore del mio, sta pagando, dai come un occhio. Carina, amo secar tu, tu carina.

0: Overa polo piace malunge wanya kipen pela janya kach.
1: Ani sore chalanya kingi.
0: Pamela daktari malunge wanya kindu be mela den.
1: Ani sore chalanya kingi.
0: Ya ver kidoge masunge waya.

El macatitelo doña Kimi Chuelur. La cacamine wa machon. Wakina Gireso God. Gireso Nyango. Bibi Azio. Abomine madongo muluro chua. Ema mianegitelo mabere. Mende nagupuji kabirano.

0: Dio koro wo jokindu bei.
1: To koro mata ng'o, kare mato ng'a, yamang'a.
0: Enrico, Enrico!
1: Aja nyakati katito.
0: Enrico, dialere, dialere, dialere.